最憎你就係講打，我中意嘅人唔係講打講殺嘅，我中意佢温温柔柔嗲嗲啊，咁嗲我嘅，唔係中意呢啲咁嘅。隨時問我中意嗰啲人點